0: Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: Dai microfoni di Radio Stadtfilter, la Commissione Scolastica dei Genitori Italiani di Winterthur vi presenta Parliamone. Trasmissione di informazioni.
2: E buon pomeriggio, ben trovati, ben arrivati, non so più cosa dire, comunque, no scherzo. Allora, vi do il mio benvenuto, Concetta Mazzeo, da parte mia. E oggi mi manca la spalla la mia amica Anna Ocello, quindi sarò da sola in questa ora a darvi delle informazioni che riguardano in generale tutto i corsi di lingua e cultura italiana, la scuola in generale e insomma quello che riguarda i nostri ragazzi. E siete sintonizzati su Radio Stadtfilter, un programma in italiano che sempre ogni primo, secondo e terzo mercoledì del mese dalle 17 alle 18 un po' di informazioni, un po' di musica italiana, un po' di chiacchiere per farvi compagnia e nello stesso momento anche informare quello che succede in questa città carina, meravigliosa, che ognuno sente molto vicina a sé. Allora, mandiamo già un brano, così io adesso mi metto un po' in regola con la testa e poi ci sentiremo a più tardi. Ciao!

Buon vento a tutti voi questa bella energia per poter passare una bellissima giornata anche domani. Oggi è veramente il sole scalda gli animi, scalda. È una bellissima giornata, è tornata di nuovo quella... diciamo così che non siamo ancora entrati nell'ottobre, nell'autunno, nell'inverno. Ogni tanto una bella giornata di sole ci rallegra gli animi e è una bellissima cosa, quindi godetevi ancora questi raggi di sole fino a questa sera. Allora, oggi 14 ottobre siamo qui e appunto per quanto riguarda la scuola e i corsi di lingua e cultura italiana è più di un mesetto che sono iniziati i nuovi corsi e abbiamo iniziato veramente con tanti iscritti qui a Winterthur. La signora Ilaria Ongaro ha 70 iscritti, di cui sono nuovi iscritti, nuovi bambini e quindi i corsi sono iniziati bene. L'unica pecca che abbiamo

appunto, come ho detto prima, di 8 ragazzi, possiamo riaprire benissimo questo corso a TUS. E invece per quanto riguarda appunto i corsi della Ilaria, possiamo dire che a Eichefeld il mercoledì ci sono 3 corsi, per il semplice fatto che ci sono tantissimi bambini, e questo per un totale di 30 bimbi solo a Eichefeld. Quindi sono stati fatti 3 corsi per poter dare un po' più di qualità al corso, e i ragazzi così hanno più possibilità per poter apprendere in modo un po' più qualitativo e non solo, come si dice, quando ci sono troppi ragazzi poi si fa troppo casino. E quindi tutto fino adesso per quanto riguarda i corsi della Ilaria sono tutti molto molto positivi. Per quanto riguarda le riunioni, la signora Ilaria il 26 del 10 farà una riunione a Steyacker dalle ore 18.45 alle 19.45, e vi sarà la signora Regina Raffaella, questa maestra, lei è responsabile delle medie, e quindi vi darà un piccolo assaggio di quello che di cosa succede ai ragazzi dalle elementari alle medie, e cosa succede dopo, perché le medie sono soltanto 3 anni con l'esame finale, che poi appunto poi inizia un altro percorso, quello dell'apprendistato. Insomma, è tutta una serie di informazioni molto utili, e anche il modo di conoscere anche la maestra delle medie e poter forse chiedere direttamente delle cose che riguarda il proprio bambino o bambina, il passaggio dalle elementari alle medie. Quindi approfittate, se conoscete qualcuno o qualcuno che deve fare questo passaggio, e appunto può, perché no, andare, oppure avere delle domande specifiche che riguarda questo passaggio. E niente, per il momento adesso mando un altro brano, così dopo facciamo un po' più musica questa volta, perché essendo sola è un po' molto intensa la cosa. Va bene? Ok, allora il brano di Niente Regole di Marco. Ciao, a dopo.

E siamo di nuovo qua, siete sintonizzati su Radio Stadt Filter all'ora di italiano al programma di Parliamone. Allora, per quanto riguarda la scuola, i corsi appunto abbiamo detto che sono iniziati molto molto bene e quindi noi vi aspettiamo alla prossima festa che sarà il 5 di dicembre alla Missione Cattolica. La commissione qui si... al di fuori di altri compiti, le cose belle sono due feste l'anno che facciamo e devo dire che sono molto molto sentite, la risonanza è molto bella, è molto affiatata, è una bella condivisione. La festa dei sapori è una grande tavolata dove c'è tutta l'Italia, dal nord a sud, ed è un mix di sapori, di pietanze, di cultura, di ricordi, e ognuno è felice di portare il proprio piatto tipico della propria regione e poi condividerlo insieme ad altri genitori, ad altri ragazzi, è di una bellezza e unicità pazzesca. Poi niente, poi si gioca a tombola, si gioca con dei vari premi, viene San Nicola, porta dei regalini ai ragazzi, siamo una bella grande famiglia e questo cresce ogni anno, vediamo questi ragazzi crescere ed è una bellezza per noi condividere anche questi momenti unici, belli e vedere quel calore che al di fuori della famiglia è anche coinvolta anche la scuola e questo è un bel risultato. Ci sono, come devo dire, è un il ragazzo italiano, l'ho già detto una volta, secondo me tanti dicono ah ma ai corsi non si insegna niente, non si impara niente, invece non è vero. I ragazzi riescono a completare la loro parte che conoscono nelle quattro mura con la famiglia, quel calore, quelle tradizioni, la lingua. In quelle due ore di italiano e quindi c'è un rapporto ancora più vicino. La scuola italiana dà qualcosa della loro identità, dei genitori e invece poi la scuola svizzera è un altro tipo di scuola. In entrambi i casi sono messi insieme è una ricchezza unica per i ragazzi perché infatti io ho conosciuto anche dei ragazzi adesso ventenni e dicono ah sì a te ti conosco perché andavamo insieme ai corsi anche se sono di quartieri diversi però c'è appunto ci sono questi corsi queste ore che passano insieme e poi ci sono i ricordi e quindi l'amicizia poi si può non va del tutto persa e questa è anche una bella cosa perché alla fine serve sia sul lato pratico sia sul lato lavorativo per la persona stessa insomma non è soltanto insegnare o imparare una lingua è molto di più che raggruppa tutta la personalità di una persona e quindi qua c'è tanto tanto tanto di più e quando noi in questi eventi ci siamo rappresentiamo la commissione rappresentiamo il CASLI perché appunto come io e Domenico Kindamo rappresentiamo anche il CDA del CASLI che appunto guarda ed è responsabile per la parte finanziaria di tutto quello che l'ente che gestisce tutto
il piano dei corsi, gli stipendi per le maestre, i locali, il materiale, insomma tutto quello che riguarda i corsi di lingua e cultura italiana. Quindi è un rapporto molto molto vicino con i ragazzi, e vedere tutta questa affluenza, sentirsi coinvolti i ragazzi con le emozioni, sono grati di fare, sono carini, carini in tutto, e quindi ancora viverla in primo piano è ancora molto più bello, e sapere che stiamo facendo una cosa giusta e bella per i nostri ragazzi. Allora, adesso mando un brano di Annalisa e Madame, una bellissima combinazione di due artiste pazzesche. Il brano si intitola Amica, a dopo.

Un'amica, tutti abbiamo bisogno di un'amica, di una voce, di una spalla, insomma, sì, perché no? È sempre una cosa in più che una cosa in meno. Allora, cominciamo con, abbiamo detto così, che appunto la commissione, noi, io faccio parte della commissione come altri membri, di cui ogni, devo dire, ogni membro è un pezzo molto importante del nostro puzzle, e lavoriamo, che è una meraviglia, con una bella intesa, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, e quando siamo su un campo si percepisce tantissimo. Comunque, appunto, facciamo anche parte del CASLI, io e Domenico Kindamo, e voglio dire, per quanto riguarda il CASLI, adesso, anni addietro, siccome il Canton San Gallo ha avuto delle problematiche finanziarie, ha dovuto chiudere quasi di colpo i corsi, e quindi sono stati questi ragazzi, gli è stata chiusa la porta e non hanno avuto nessuna possibilità di poter terminare il loro percorso. Adesso noi pian pianino stiamo cercando di, abbiamo già preso altri cantoni, e adesso da 12 cantoni siamo arrivati a 18 cantoni, quindi è talmente tanto, è talmente vasto. Sono tanti cantoni, tanti ragazzi, tanti corsi, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Come voi sapete, ogni anno viene presentato un progetto dove vengono scritti tutto, viene tutto dichiarato per cosa facciamo, cosa viene fatto, le spese che vengono, che dobbiamo avere, che abbiamo, e quindi viene dopo mandato allo Stato italiano, quello viene approvato, viene verificato, approvato e rimandato indietro, e tutto questo è tutto un lavoro che noi facciamo regolarmente ogni anno, e presentiamo anche nelle riunioni generali tutto quello che viene preparato, dichiarato, preparato, presentato, insomma tutto nero su bianco. Siamo trasparenti e siamo disponibili, e quindi anche questo abbiamo riscontrato molta vicinanza da parte, molta collaborazione da parte dei genitori, e per questo anche devo dire che il lavoro viene riconosciuto, e noi siamo grati di tutto ciò, perché appunto i ragazzi possono soltanto approfittare di questo servizio, che è molto importante, perché una volta che appunto va via, e poi è difficile, no? Ripristinare il tutto, perché l'abbiamo visto a San Gallo, questi ragazzi hanno perso diversi anni, e niente, quindi cerchiamo di tenerlo vivo, questi corsi, e cerchiamo sempre di tenerlo presente l'importanza dell'esistenza di questi corsi. Ok, allora adesso mando un altro brano, così dopo proseguo con un altro argomento. So solo che la vita è di Jovanotti. A dopo, ciao!

Sì, splende il sole fuori, splende il sole, fatevi accarezzare da questi raggi che sono di un calore e bellezza particolare. Sono splendenti, sono caldi, sono vicini, sono... cosa vogliamo di più? Fatevi solo accarezzare. Allora, noi questa volta il 21 di novembre presso la Missione Cattolica sarà una prima volta abbiamo una maestra, la Roberta Signoretti, che darà lezione di pittura su tela col pennello e ci sarà questo corso di pittura dalle 9:30 fino alle 12:30 per i ragazzi da 8 anni in su. Cosa si può fare in questo corso di pittura? Ci saranno le basi per poter dipingere qualcosa sulla stoffa e poi mi sembra che sarà un sacchettino, uno zainetto, con l'intento di dare appunto le nozioni di base di pittura, di condividere queste ore insieme a dei ragazzi, ma la cosa più bella, particolare e secondo me unica è che dopo questo capolavoro che farà questo ragazzo, questa ragazza, sarà dedicato, mentre il ragazzo lo fa o la ragazza, per un regalo o alla mamma o al papà. Tutto questo per un costo di 35 franchi, con materiale, con corso incluso e con, insomma, tutto incluso. Il ragazzo o la ragazza deve venire con tanta motivazione e vivere una nuova esperienza e perché no? Ci sarà sicuramente un seguito se la domanda, se ci sarà l'interesse da parte dei ragazzi a venire. È già venuta la domanda se possono venire i bambini sotto gli 8 anni. Purtroppo è così che sotto gli 8 anni è molto difficile questa tecnica, quindi invece di fare qualcosa di carino, va a finire che poi il bambino o la bambina sarà lo stesso, non più motivato a fare qualcos'altro perché la difficoltà è abbastanza alta. Quindi abbiamo pensato di, appunto, quando ci saranno un numero abbastanza di bambini, di fare un altro tipo di corso di pittura che è adeguato alla loro età, che alla fine dopo uscirà lo stesso un bellissimo lavoro e con la soddisfazione di chi riceve e anche di chi fa questa cosa unica. E quindi ci sarà anche qui un altro corso di pittura appena avremo il numero, un bel numero di bambini. Quindi se sapete che appunto, qualcuno ha voglia di intraprendere questo corso speciale, diciamo così, di pittura per anche conoscere altri bambini, per poter fare un regalo speciale, unico, veramente unica, perché no? Preparatevi e potete prenotarvi il posto al seguente numero, se io dopo lo ripeto, 0 7 6 7 0 6 8 7 9 0. Ripeto casomai 0 7 6 7 0 6 8 7 9 0. Casomai, se non avete avuto tempo per scrivere il numero, potete prendere come punto di persona di riferimento la maestra Ilaria, che appunto potrà riservare il posto anche per
tramite lei farà la stessa cosa. Quindi potete prendere lei come punto per la riservazione oppure presso questo numero che è la Roberta stessa. Va benissimo. Allora, niente, io il mio augurio è di iniziare questo percorso di pittura e non solo per una volta, ma con un seguito, perché dopo appunto si possono fare talmente tante di quelle belle cose che possono essere di valore, di un valore senza, cioè non è la stessa cosa quando si va a comprare un qualcosa, si dona, qua si regalano emozioni, si regalano pensieri, perché pensate che durante tutto il tempo che i ragazzi fanno questo disegno, fanno questa creazione, pensano intensamente alla persona a cui la vogliono regalare, e quindi non è soltanto quello, ma tanto tanto tanto di più. È una bellissima occasione, un bel modo di rappresentarsi, di imparare, di condividere, di fare nuove conoscenze, perché no? Approfittate, e sarà sicuramente un qualcosa di bello e non il contrario, ok? Allora, ripeto, il 21/11 presso la Missione Cattolica dalle 9:30 alle 12:30, e potete riservarvi il posto presso il numero 076 706 8790. Vi aspettiamo. Ciao a tutti, e nel frattempo adesso, nonostante tutto, con Cesare Cremonini. A dopo!

Siamo di nuovo qui, mancano pochissimi minuti, 17 minuti ancora, il tempo vola come sempre. Allora, abbiamo parlato dei corsi di pittura che appunto per la prima volta si faranno il 21 di novembre presso la Missione Cattolica. Però i nostri ragazzi dovranno lavorare ancora. Per quale motivo? Ci sarà appunto dopo il 23 di gennaio, ci sarà la festa del bambino. Ultimamente questa sarà la quarta edizione. C'è un concorso che si chiama Conosci l'Italia. E questo concorso, che coinvolge dai bambini di 6 anni fino ai bambini 14 o 16 anni, un testo, un racconto oppure appunto un disegno in base alle età. E devo dire, l'anno scorso abbiamo cercato di raccontare i disegni oppure abbiamo letto i racconti di questi ragazzi e devo dire, qui in radio abbiamo avuto il consenso da parte dei genitori dei ragazzi e abbiamo avuto anche una ragazzina che appunto ha letto i racconti, sia il suo racconto e i racconti degli altri ragazzi. È stata una bellissima esperienza, è una bellissima scoperta da parte nostra e tanta bellezza. Abbiamo scoperto tanta di quelle, questi ragazzi sono così sensibili, sono così, hanno dei valori che molto profondi, credono, pensano e combattono per l'amicizia, per la famiglia, per l'amore, per gli animali, per il giusto. Insomma, molto molto bello, molto emozionante, e molto, alcuni molti, molto spiritosi. Devo dire, sono stati dei racconti una più bella dell'altra. Quindi ragazzi, venite, mandate i vostri lavori e poi sarà una serata che appunto trascorreremo insieme, festeggeremo insieme con musica, con balli. È un modo per stare diverse generazioni sotto lo stesso tetto, fatto appunto di una bella mangiata, di una bella musica, una ballata, tra giochi, insomma un po' di tutto. È veramente un bel evento che abbraccia tutte le generazioni. Per quanto riguarda il concorso Conosci l'Italia, potete mandarlo al Comitato Cittadino di Winterthur oppure potete chiedere informazioni sotto il numero di Giuseppe Ticchio, che è 076 412 7852. Per quanto riguarda i lavori, potete mandarli fino alla fine di novembre, più che altro 16 massimo la fine di novembre. E anche qui una bella ricorrenza, una bella esperienza. Cercate di esserci, di partecipare, e così ci divertiamo tutti insieme. La festa del bambino, il 23 di gennaio, sempre alla Sala del Sacro Cuore, come ultimamente stiamo facendo sempre lì le feste. C'è abbastanza parcheggio, è comodo, è vicino e quindi va bene un po' per tutti. Mando un altro brano per poi dopo passare all'ultimo argomento e poi già ai saluti. Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. A dopo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bellissima voce, questa combinazione è veramente il top di questi due grandi artisti. Allora, continuiamo con l'ultimo argomento, Giovanni Avvantaggiato. Abbiamo avuto il piacere di conoscere Giovanni il 19 settembre presso la Missione Cattolica di Winterthur. Si è presentato, ha spiegato più che altro come lavora, di che cosa si occupa, qual è il suo obiettivo e cosa vorrebbe fare. Allora, Giovanni è una persona stupenda, lui ha dedicato la sua vita nel sociale, particolarmente nell'educazione con la non violenza. Adesso l'interesse è abbastanza presente qui e il comitato ha iniziato a organizzare diciamo così, l'abbiamo intitolato Il caffè della non violenza. Bellissimo il titolo, secondo me. Educare senza violenza. È rivolto a adulti, a genitori, educatori, oppure anche, perché no, se qualche ragazzo vorrebbe, perché no, può sempre venire, si può trovare sempre un dialogo. E niente, si programmeranno nell'arco di una volta ogni due mesi questo incontro tra un caffè, un dialogo e questa comunicazione, e ogni incontro avrà dei temi concreti. Per esempio, la prossima, non ancora si sa quando sarà la data precisa, penso, non voglio dire, in dicembre forse, e la prima volta sarà come educare senza ricorrere alla violenza, autorevolezza, fermezza senza autoritarismo, come affrontare i conflitti in famiglia, quando dire no diventa un atto educativo, come mantenere la relazione nei momenti difficili, resistere alla violenza senza diventare violenti. Sono punti, penso, qualsiasi, also, io già ho trovato dei punti che possono interessare a me. Sono dei punti che possono veramente interessare un gran parte di un gran gruppo di persone. Questo si può sia nell'ambiente del lavoro, nella famiglia, nel quotidiano, si può riconoscere. Ma la cosa importante è come reagire, interagire senza ricorrere appunto nella violenza. Che possa essere la violenza non è soltanto una sberla, non è soltanto qualcosa di fisico, ma c'è anche qualcosa di una parola. Un gesto fatto in modo errato, dando dei messaggi un po' sbagliati. E quindi, perché no? Cerchiamo di trovare un punto di incontro, di interesse, di ampliare i nostri orizzonti, di migliorarci un pochettino e perché no? Di capire più che altro perché. E forse riusciremo a agire in modo diverso quando si capisce il perché di quel comportamento, di quell'aggressività, di quel modo di parlare. E quindi cerchiamo di vederlo con altri occhi e cerchiamo di agire in modo molto più consono, non cadere nella stessa aggressività, no? E quindi questi incontri saranno molto molto interessanti e ci sarà un primo incontro. Noi cercheremo di fare più possibile la pubblicità, sono del tutto gratis e sarà veramente un modo di scambiare, di dialogare, di trovare un punto, oppure di imparare qualcosa di nuovo, perché no, Giovanni mette tutta la sua esperienza a nostra disposizione. E io dico grazie Giovanni, grazie di tutto questo percorso che intraprenderai con noi, questa città di Winterthur, che ha acquistato, abbiamo adottato, abbiamo preso con tanto tanto affetto. E quindi Giovanni, ti auguro un buon inizio e sono contenta di averti conosciuto, e diamo la possibilità anche a voi di conoscere Giovanni e cosa potete trarre dalla sua esperienza, dallo studio che lui ha fatto. Possiamo soltanto prendere delle bellissime cose. Quindi cercate di venire, cerchiamo di intraprendere questo nuovo cammino con Giovanni. Allora, io mando un altro brano e poi siamo arrivati ai saluti. Un brano di Madame e Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh. Buon ascolto, a dopo.